0: every man should learn to say, you know what? That's a weird ass bitch. And let it go. Stop trying to diagnose this hoe like you a motherfucking psychiatrist. Stop trying to fix this broad, deep-rooted traumas that you could never get to the bottom of. Just say, that's a weird ass bitch. And move the fuck up. I say it often.
1: Voglio scusare. Oh, non avrò interrotto le prove della signorina, io spero.
2: Ma non stavo provando, gli stavo facendo un massaggio.
1: Un massaggio interrotto può dare i mal di testa.
2: Un sale da canotto.
3: Come hai detto?
2: Oh, ma che bel cane da salotto! Oh, Maxwell, guarda quanto è dolce!
1: Ma è straordinario, capisce? La gente al volo.

0: perché non ti sei sposata?
1: Ottima domanda.
2: Dov'è Maxwell?
1: Sì, grazie signorina, oggi sto un po' meglio di ieri, e lei come sta?
2: Lui vuole che questi contratti siano a Londra domani.
1: Se corre un po' con la differenza di fuso orario.
3: I'm not going to tolerate the diabolical insults from an inferior scrap of humanity such as yourself. You are intoxicated by the exuberancy of your own verbosity. One day.